vale contarla. Boco, boco, mofi, calla yo. Salama leco, maleco, male contarla. Boco, boco, mofi, calla yo.